pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno in giro sta, mille cuccagne per un barbiere, vita più nobile ma non si dà. Rasori e pettini, lancetti, formici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti, formici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, hey!

Avrò Figaro, bravo, bravissimo. Avrò Figaro, bravo, bravissimo.

per montagne, per valloni. Con le nevi sui leoni, a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma,

L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua cucendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di qua cucendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.